ponene ntamisha tovati solo. Nilipeka nichele ne batatana ponene ntamisha tovati solo. Nilipeka nichele ne batatana ponene ntamisha tovati.

nyana wakamfumo konene anetule kile mini. Fani nyana wakamfumo konene anetule kile mini. Fani nyana wakamfumo konene anetule kile mini.